0: Radio.
1: Wow, ho presente uno stasso, a che vuole? Completo, candela.
0: Mix Radio.

0: Radio.
1: Wow, ho bisogno di una stasua, a che vuole, completo candela.
0: Me.
1: Aiuto, canta.
0: Mami, ho